L'elefante di Sant'Ono. Gli sono programmi per lo richiamare, perché poi passo di Sant'Ono, si siamo lì, non per dire camaroso, E pure parlando, adesso lo sei, Satan, per prendere la valigia lui, la valigia fantastica di lui. Allora, impari,

mouse. Have any mouse? Vamos a levar todos os vou por isso por eternity, Vamos sentir, vamos sentir a terra de machine, vamos sentir de cor, e chega assim que sentir bom, depois vamos andar manzê, vamos ter mesmo sem sexo, eu vou durar a minha petite voiture, depois vai lá valer imensa, que já quatro fora a talha da terra, ela é imensa de milhão de carros, lá vou dizer Arbonuel magnífica, gigantesca, de 600 metros, como de grande secolhá. Lá vou dizer, vou dar-lhe petite voiture, vou dar-lhe palha magnífica, vou pôr tudo em montanha, Santana Merola em diamante, vou pôr o barco tudo em montanha, Santana Merola em diamante, E la grande, tutte le montagne sono diamanti, in emerode, in rubì, in rubì, in tutte le pietre preziose, sono immense come dei rossi, vuoi preparare le succubanti, quando vedi gran blocco, puoi gravare, la pacchettina d'arran, pacchettina di fare la vita. Vorrei essere più riviere di tutta la vita. Vorrei giù le petite voiture, vorrei fare il gran temple. Vorrei le petite voiture. Tanto vorrei. Interalmano. Vorrei sentire. Vorrei vivere internet. San Milan, si un po'. La vorrei battere il temple, meraviglioso. Vorrei prendere succubante. Fammi vedere gran blog, più di un milione di tonne. Per fare Le grand temple, e voi vedete gran lì, di 640, come per dire, vedete le petite voiture che parlano, e le masse elettriche, come la Fiat Panda, come la Catrel, le voiture, che vanno andare a via tamburo, per le casole, avete copine, oppure le casole, non si mangia lì, si mangia palea, nemmeno, la sotto il soldo che la vigna della sua terra, la terra esiste più, la parcoursi si secca. Le glaciere, le maternità esiste più là, si tavoli. La parcoursi si secca, la male maternità, la maternità non esiste più, tavoli. La male regna le glaciere, le sole si tende, più si sta andando. La regna le glaciere.